dikadiala baifala sena de kutu badaru jage ibrahim nyung lay bege wërewal ndey sax yalla sa jamm yage jeureje fatis rima mourfala ci diwanu touba nuy ma sono daru sala yay fal bay khadim kebe.